0: música de barrio reggae.
1: Critican y critican, y cuando me ven personal se van en gárgara.
2: Galgara tra galgara tra galgara tra galgara tra galgara tra galgara tra galgara tra galgara tra galgara tra galgara tra galgara tra galgara.
1: Cero mame.